c'è chi ne ha cercato consigli, adesso com'è che bisogna fare? A c'è chi ne ha cercato consiglio e la Foggiana si deve chiamare. La Foggiana che con segreto li combina tutti

che mette tutti a subbuglio e mai indietro fa ritornare. Che dolore, che tremore, non c'è posto più dove.

accende il canale, non ha più posto dove stare. Mamma, mamma, quando lo incontrai, mi credevo mettesse in trono, me l'ha messo questo centrone grosso assai e mi fa pena. Mamma, mamma, quando lo incontrai, mi credevo mettesse in trono, me l'ha messo questo centrone grosso assai e mi fa pena.

0: comprato la caccavella, ho comprato la caccavella.
1: La caccavella.
0: Per amore della mia bella, per amore della mia bella,
1: di tua sorella.
0: Se la luna mi guarda e balla con quel viso di pasta frolla,
1: di pasta frolla,
0: me ne infischio pure di quella, canto questa serenatella.

0: Se mi metti in un corpetto, se mi chiamano Merlot. Son Cornelio e me ne fotto, Carlo Mazza e me sto zitto. Ci sposiamo con un patto, che se nasce un bel pupetto, me lo cresco e me lo allatto, parola d'onore. Parola d'onore, capito? Parola d'onore. Parola d'onore a te, parola. Ah.
1: Ma so sfumato.

Chi batte alla mia porta, donna lombarda, guarda chi è. Pum pum. Chi batte alla mia porta,